0: suerte se le enviamos renegados, renegados del norte.
1: 92.1 FM con madre.